0: trata de eso.
1: Días de frasión.
2: ¡Basta! Lo que cavo non può cominciare.
3: Ce l'andiamo!
4: Questo è troppo.
3: Brutti pezzi.

cazzate, perché qui è tutto magna magna. Poi, io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni.

misericordissime pietà ti salsterge. Per Christum Dominum nostrum.